ad in juno e tielenta chahi e pentane ina hojon hojon che vahe nitsen hojon haslin che ayonin che